0: 哎，老板说，等等，怎么，钱不够啊？钱是一分不少，可是里边有50块的山里的票子，你给换换。哎呀，
1: 换什么换呀？市面上的老百姓都认，
0: 老百姓是老百姓，我是我，这是让鬼子知道我这有50元的山里票子，那可是要掉脑袋的。
1: 那你这。
0: 我们今天也没带钱呢，要不这样，老板，下回我们来买枪的时候，给你换过来，行吗？不行，啊，你要是这样的话，那这枪你就拿不走了。
1: 不是老板，你这什么意思啊？啊，我今天要非要这枪呢？
0: 哼，你要这么说的话，怕是你走不出这间屋子吧。
2: 撵吧！快去！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！
0: 你这是要把我们全家都灭了？
1: 我们不灭，你们就灭我们。
0: 你们不灭，我们就灭你们。
1: 你们不灭，我们就灭你们。
0: 你们不灭，我们就灭你们。
1: 你们不灭，我们就灭你们。
0: 你们不灭，我们就灭你们。
2: 你们不灭，我们就灭你们。
0: 你们不灭，我们就灭你们。
2: 你们不灭，我们就灭你们。
0: 你们不灭，我们就灭你们。
1: 你们不灭，我们就灭你们。
0: 你们不灭，我们就灭你们。
1: 你们不灭，我们就灭你们。
0: 你们不灭，我们就灭你们。
1: 你们不灭，我们就灭你们。
0: 你们不灭，我们就灭你们。
1: 你们不灭，我们就灭你们。
0: 你们不灭，我们就灭你们。
1: 你们不灭，我们就灭你们。
0: 我知道你们是谁了，原来是洪哥的人，50块钱不要了啊！哟，
1: 太阳打西边出来了。
0: 洪哥那是鲁南的第一条好汉，我佩服得很。回去告诉洪哥，我这还有几把德国的盒子炮，他要想要，3天后齐存旧祠堂见。
1: 多谢，
0: 好。

0: 快跟上！都小心点啊！慢点，慢点！快跟上！都小心点啊！慢点，慢点！快跟前！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快 哎，行了，都跟上啊！哎，长官，前面已经侦查过了，没小鬼子。
1: 好，王二啊，你让弟兄们都先回点，帮着乡亲们拿到东西，过一会儿啊，过了鬼子的搜索区，乡亲们就安全了。
2: 好，快去！哎，走，都跟上啊！
3: 乡亲们，
0: 走走走，跟上啊！
3: 跟上跟上，
0: 快点快点，
3: 跟上跟上，
0: 走走往前走。
4: 跟上，
0: 哎，跟上。哎呀，都这么长时间了，王强他们那个小队还没有来。
5: 别他娘的遇到小鬼子了，洪哥，要不我跟小包去迎迎？
6: 别吵吵，再等等。
0: 洪哥，啊，我觉得还是再看看吧，前哥他们没多少人，还护送乡亲们。
7: 哎，洪哥，他们来了。
0: 哎，洪哥，政委，好像强哥他们来了。
8: 老洪，强子，
0: 老洪，您坐。
8: 洪哥，你们可来了，刚才担心你们会不会出什么事啊？
0: 哎，你老爹和乡亲们都转移出去了吗？
8: 都转移出来了，也安置好了。这不，验配完，我们就赶紧过来了。后来啊，又遇到了这帮兄弟们，耽误了时间。
9: 他们这怎么回事？
0: 鬼子到处搜捕，跟探长有关系的人，我赶紧带着他们出来躲一躲。啊，
10: 洪哥，我们这些人都没有家了，以后就跟着你打鬼子了。
11: 打鬼子！打鬼子！打鬼子！打鬼子！打鬼子！打鬼子！打鬼子！打鬼子！打鬼子！打鬼子！打鬼子！打鬼子！打鬼子！打鬼子！打鬼子！打鬼子！打鬼子！打鬼子！打鬼子！打鬼子！打鬼子！打鬼子！打鬼子！打鬼子！打鬼子！打鬼子！打鬼子！打鬼子！打鬼子！打鬼子！打鬼子！打鬼子！打鬼子！打鬼子！打鬼子！打鬼子！打鬼子！打鬼子！打鬼子！打鬼子！打鬼子！打鬼子！打鬼子！打鬼子！打鬼子！打鬼子！打鬼子！打鬼子！打鬼子！打 但是我们坚定信念，虽然没有了炭厂的资金来源，我们没有了白面馒头，也没有白菜炖肉，我们不怕，我们要迎难而上，开辟另一个根据地，重现义和炭厂。
0: 哎，这位，还开义和炭厂？那小鬼子一看不就知道是咱们了吗？
1: 彭亮，政委的意思不是我们重新建一个义和炭厂，虽然我们没有了义和炭厂，但只要不怕困难，我们就能重新建一个新的根据地。嗯，
2: 什么不开义和炭厂？还有跟义和炭厂一样的根据地，你们都把我弄糊涂了。
3: 你小子就是这脑子转不过弯来。哎，
2: 转那么多弯干什么呀？我只知道小鬼子没有好东西，见一个打一个就行。
0: 红哥，你就放心吧，打鬼子我们没得说。嗯，
2: 对，我们跟着红哥政委，杀鬼子绝不装熊。
4: 好，
5: 绝不装熊，
6: 绝不装熊，
7: 绝不装熊，
8: 绝不装熊，
9: 绝不装熊。